O sardo, si se sardo e si se sbono. Sempre sa limba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende sa limba de su padrono.